Ma che vecono sai me tu tu ao sai ne tu ho ta ho ya se sai me tu tu ao income tax ese ni ma che vecono sai ne tu ha ta ho ya se.